Abrazo. Deseleta un café la capale di buca di balo non va sa gamba finella le sazina mobani non ho le dinze di boia che tu acquisti un caffè la mano a me a tuo papà ya mone era na katla mani ka bongwe ido na hanika fa choki tsa dikelelo tsire tsa tsa nga thata lezatsi le lezatsi ka dilo ke sa bua lo ka mmino ka ho jaifa o ya bua o le ba monate Ololiwang ha bana beso ba tsamba ba ile molo tsatsina mo bana ke khona le twa molo le na difeswe like se ba go mogathala o mongata o lona molo ke thole tshwalo a u se bi songa mme ba mo hey

0: What's up, my Mandy? What's up, my name? What's up, I've been away.
1: Lena?
0: Yes.
1: Le fella le tsa mankaralo.
0: Ona le fella lo tsa mankaralo.
1: Ha ke ke ka pokoli tsa ke lo hona. Le ba ka go ba ke tsama ya le modimo. Le modimo o le bona. Ho ba wena modimo wa mpo. Ke ke di shopo ke ke se ka tshepo. Ke tsama le modimo o re tsalimileng. Ke tsama le modimo o re halosang. Yeo tsitso nya ha e se phela. Ke phela ke ka motsa ka bogabane. Ho ba Jehova o ntse re hlokome. Ke ke di shopo. A ke masela bana ba batho.
0: Du la stuwa.
1: Ba tsama mankaru ona.
0: Hey.
1: Ke ke di shopo ba ba masela se ke tshepo.
0: Yes, ma.
1: Ka le ba kana le sela nja ke di shopo. Kale ba kana le ba tama le ba o tlanke ke di shopo ka ro le sela.
0: Hey.
1: Ba sa tsila ka jeno. Re ka tsala ka matla. Ho ba wena modimo wa re bona.
0: Ha.
1: Ka di le. A tsa di ne mo sari e mo le mo.
0: Hey.
1: Ke ke di shopo. A tu sedi na ka tsa ba sari. Aka ye mama ye ma dimela la ha sa dinele. Ba ka re ngwana modimo wa mpona.

0: ma mo modimo a o beile ntee ke tshagelle o tshepagele ona teng dinoro ka ba a sori ntate masasi kgaolo ya borobong temano ya borobedi e bua ka taba e motlholo e re bapisetsang gore re lokela gobane kae le nngwe go ema fela mo modimo a re beileng teng go tedifate dikile tsa memana e ikotse tsa mogene difate tsa tloa tsa memana tsa batla go a ikotse tsa mogena difate di fitlha go sefate sa mosogare di bua lentswe lena di re tlogo o be mogena wa rona mosware o re go difate ke nka tlogelela jang oli yaka ya botlhokwa eo ke rorisang ke modimo le batho ka lebaka la yona kaya bookapela difate tse dinna diafrika difate di fumana sefate sa feega ka tsela e tshwanang di bua polelo yona eo ire go tsona go sefate sa feega feho o be mogena wa rona sefate sa feega ke a gana ke a rampola se re tshehe nka tlelela ditlholana tsaka tse monate tse tlabosang eo ke gogosang ke modimo ke batho ka lebaka la tsona ka ya okamela difate tse dinna ga ntse e tsela pele taba ena difate di ntse di ya pele di fitlha go sefate sa morara ele go sefate sa morara tlogo wena o be morena wa rona morara o re tshehe nke ke ka tlwelela feine yaka e monate eo ke rwadisang ke modimo le batho ka lebaka la yona ke o kamele difate tse dine ga tsena di se di etsagala go kejale qetelelong difate di fumana sefate se nang le ne utlwa di le go sefate se ne utlwa tlogo o be morena wa rona sefate sa meutlwa se re go difate ga e ba le batla gore ke be morena wa rona e le ka nnete e ka kgona go be lebetla saka go feta moo mollo o tsa meutlweng o ye diketaka tsotlhe tsa leba mone o di qete
1: e re ntate re lokisetse o ya metsotsong ya mashome a
0: mararo
1: e re ke fetele metsotsong ya mashome a mararo ke mo kopile gore pele a kanka leeto a ke a fete gape morati e motle jwale re itlhophela go ya lengolong le legolo re ya lengolong le legolo.

0: Hi, Betty. Hotso.
1: Tate Machati.
0: Tate Musiwo.
1: Sekopana, the Mustadi, the Jairus.
0: My Jairus. Yes.
1: Jairusi, Baralokata. Tate Machati.
0: Hey. Amen.
1: Amen.

ke kgotso ye fetang le kutlo ya motho ke kgotso ha o ka ithuta hore ke kgotso ka hara maemo ohle ke kgotso le ha da bophelo bo le thata ntse le kgotso maemong ohle o na le nako e dithaba di suthang di baleye ntse le kgotso. Hey!

0: kgotso.
1: Kgotsong, kgotsong bo mme le bo ntate.
0: Kgotso.
1: Ba leeto la tsela sefapano.
0: Yes.
1: Ka ena nako ena ena. Ko ba Jesu ke monga bophelo.
0: Yes.
1: Mo a fitileng teng dintho di a loka. Ha ebe ha go utlwisising. Go botsa ba go tuwa ka go sekepe. Se neng ba eta ka sona. Ebe jwale o hla sefefo. Mo Jesu a neng a robetse teng. Mo Jesu a neng a robetse teng. Ebe ba re tswa monghadi. Go bane re a timela. Ha fihlile. Ha fihlile. O mamela le ke lewatle. Mo a fitileng teng. Di ntho tsa tseo tse sa nepagalang. Di kgona go nepagala. Bo mme le bo ntate hle. Re kopa mogau mo kata Jesu. Ena e ntse maodimo le lefatshe o na le teng gantle kabineteng ya ntate ga e le godimong mo o ne o le badutse teng e le modimo ntate e le modimo moga e le modimo wa ya o galalelang ba bua ditaba ya ba Jesu gore o tshepisa legodimo gore ntate roma nna ga ditaba di se di senyeile di lo loka ka nna ka kresta re fa maatla e ma morato ya ka mamenaneng modimo a betse gantle a pate mading a konyana ame
0: ga bosi bona boise kore ke kgotso le ga e le siko kore ke kgotso Now say boni, kore ke khotso, da hai rititse, kore ke khotso, mane suya ratihala.

o hweletsa ho yena re tlamea o libisa matlo a rona ga libise ho yena ha di tsietsi tsa lefatshe di o aparela libisa matlo a hao ho yena ka mehla le